0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmimus Vespim Celebrationem.
1: Officium solemnitate tissimi corporis et sanguis Christi ad prima sua espera.

0: Fede nos famulo tuos quesumus bene Deus, perpetua mensis et corporis sanitat odere, et gloriosa te Maria sem virginis intercedone, a presente liberare tristitia, et eterna fruire letizia. Per Christum Domino nostrum.
1: Amen.